0: andare con degli fatti giocondi.
1: Ladder 1 to Farlon.
2: Farlon.
1: Ladder 1 on arrival.
2: 1951.